bo do na le le bo bo le le di da da di di di da la la di di do di di da da.